0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: 59 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia vaiana.

blue highway. I dream in a dream, just a way.

non sapevo risponderti, perché ascoltavo la pioggia. Blew away, a dream in a dream.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: e un minuto.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: "Lo so, ma sono tutti morti." Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due Minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con... Al centro della musica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:01.
2: Trump vede Zelensky a Evian, Putin deve fare l'accordo. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, punto di riferimento dei conservatori. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano, i giudici, e poi il campo largo accelera, due piazze sul programma Conte frena su Italia Viva. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi è via un'ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto è via tra Trump e la Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, hanno fatto sapere fonti diplomatiche. Siamo sempre stati amici, sottolinea la Premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere sulla Englaro, era considerato un'eminenza grigia anche della politica, nota la sua vicinanza a Berlusconi, di recente aveva dato un giudizio decisamente positivo sulla Meloni. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistico a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. Al lavoro per cambiare l'Italia, scrivono sui social i leader del Campolargo, Schlein del PD, Conte del Movimento 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, postano una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Renzi rivendica l'alterità di Italia Viva, ma ammette la necessità di un accordo per vincere. Niente accozzaglie, frena però Conte. Una 37enne della Retina è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Torre Nuova, Barciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere in segno di lutto. Sport, nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio 2026, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq, qui la doppietta di Haaland, ed è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: è tutto inutile, dimmi che mi puoi, se puoi.
1: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa, però, Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il

0: mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.6.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: e un minuto.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. G7, Trump e Meloni tra frecciate e siparietti, leader a Evian compatti sull'Ucraina. Hormuz, Trump revoca il blocco navale, riprende la navigazione dopo 2 mesi, Vance, vantaggi economici per Teheran se rispetterà i patti. La morte del cardinale Camillo Ruini e il cordoglio del mondo della politica. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un tentativo di disgelo, un chiarimento dopo settimane di tensioni e reciproche incomprensioni, con un obiettivo, un mantra quasi, che resta sempre lo stesso: preservare la compattezza del fronte occidentale. Nella seconda giornata del G7 di Evian, Giorgia Meloni prova a ricucire il rapporto col presidente americano Donald Trump, incrinatosi nelle ultime settimane sul dossier iraniano. Il tycoon aveva puntato il dito contro l'Italia accusando di non aver fatto abbastanza, mentre Roma aveva optato per una linea più prudente, vedi il no all'uso della base di Sigonella. Per gli esteri, dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno all'hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale, dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA, sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. Nello stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle precedenti al conflitto. Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto, mentre il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha parlato di vantaggi economici per Teheran se rispetterà i patti. La cronaca e il mondo della politica si è stretto attorno alla Chiesa per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni. Teologo raffinato e punto di riferimento del pensiero ecclesiale, da tempo Ruini viveva in sedia a rotelle, ma aveva sempre mantenuto una straordinaria lucidità intellettuale. Nelle ultime settimane versava in condizioni di salute critiche, assistito presso la propria abitazione da medici e infermieri anche con l'ossigeno. La premier Meloni ha parlato di un grande uomo di chiesa che ha difeso il ruolo dei cattolici nella società italiana. In una nota, Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto di aver conosciuto Ruini come un appassionato difensore della testimonianza cristiana, e il vice premier Tajani ha aggiunto: se ne va un prezioso interlocutore della politica e delle istituzioni. Economia, via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astensioni su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Chiudiamo con lo sport. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, ed esattamente 20 anni dopo, alla sua 6ª partecipazione a una Coppa del Mondo, Lionel Messi all'esordio nel mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre della competizione a quota 16 gol. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Vannacci spaventa la Lega, ma Giorgetti rassicura, Salvini deciderà. G7, ultimo giorno di summit, i leader dell'Unione compatti sulla pace in Ucraina. Trump, alzare la pressione su Putin, farò tutto ciò che è in mio potere. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato un ragazzo di 16 anni nel telefono, manuali per armi ed esplosivi. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'effetto Vannacci c'è, inutile negarlo, e anche il silenzio è indizio dell'ansia che sale nel centrodestra e a livelli di guardia dentro la Lega. Il Carroccio fa i conti con il sondaggio di SVG che lo inchioda al 5,3%, raggiunto e appaiato da Futuro Nazionale, il partito dell'ex leghista appena nato, e fa i conti con lo stallo, ma a frenare timori e frustrazioni interviene direttamente Giancarlo Giorgetti, uno dei fedelissimi del segretario, che rassicura: Matteo Salvini è stato eletto dal congresso un anno fa e ora sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare. Ci spostiamo agli esteri, ultima giornata del G7 Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, quest'ultimo ha riferito di aver avuto un colloquio con Vladimir Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Il presidente statunitense ha inoltre lasciato intendere che Washington potrebbe presto tornare a imporre sanzioni sul petrolio russo. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna. La cronaca: un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona, con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per azione violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account nel sedicenne. La procura per i minori di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica. Economia: prevale il segno meno davanti agli indici delle principali borse europee, che tirano il fiato anche se i futures su Wall Street sono positivi. Prosegue il calo dei rendimenti dei titoli di Stato in vista della firma dell'accordo tra USA e Iran e soprattutto della riunione Fed di questa sera, la prima del neo governatore Walsh, da cui non sono oggi attesi cambiamenti dei tassi. E chiudiamo con lo sport, una tripletta per scrivere un'altra pagina record di una carriera costellata di primati. Leo Messi, 3 gol contro l'Algeria, è da oggi il calciatore con più gol ai mondiali insieme a Klose. Ma tra le tante immagini di questa prima notte mondiale dell'Argentina resta in evidenza quella di Messi commosso e in lacrime dopo la prima marcatura. La verità è che per una questione che con lo sport non c'entra niente, ho passato dei giorni difficili e complicati, però voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni, perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi star bene, ha detto il campione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Benvenuto weekend!
4: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: la musica indipendente di qualsiasi genere musicale. E poi abbiamo anche dei momenti dedicati invece ai ricordi, ad esempio quello che apre Ora Musica. Quindi tra poco le novità, subito i classici tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 2007.

0: Toda gioia, toda bellezza nel 2007, bella collaborazione tra Roy Paci con i suoi Ari Tusca e Manu Chao, che appunto collaborava per questo singolo. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto che vado a presentarvi e che è frutto della collaborazione tra Davide De Marinis e Asia.
1: Non

0: intervista. Restami addosso è il titolo del nuovo singolo di Carlo Audino, in programmazione qui a Ora Musica già da qualche settimana. E allora oggi nello spazio ospiti parliamo, chiacchieriamo proprio con lui. Carlo Audino, ben ritrovato anzitutto, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, spero vi sia piaciuta questa nuova opera, diciamo, opera.
0: Restami addosso, canzone della tua estate. Come è nata questa canzone? Raccontaci.
1: È una canzone d'amore, diciamo, solitamente si fanno brani per giovanissimi, in questo caso è più medio adulto, quindi è un amore molto maturo, che però a volte si è costretti, no, nonostante ci si ama, a distanziarsi per motivi di lavoro oppure di altre necessità.
0: E comunque l'amore non ha età, no? Cioè, chiaro che lo vivi in modo diverso in base all'età che hai quando ti capita di amare
1: esattamente,
0: una persona, no?
1: Esattamente, quindi questo è un amore, infatti restami addosso come il miele, non so, la sensazione, no, del miele sulla pelle che a volte non si toglie, no? Allora, diciamo, è un po' quello, no? Ti prego, restami addosso, però ovviamente so che con una certa logica che tu devi andare via, purtroppo, perché magari c'è questa cosa da fare o quest'altra, o una persona che vive lontano, quindi ecco, questo è il senso della canzone, quindi bisogna godersi ogni momento dell'amore
0: anche a distanza,
1: cara,
0: in attesa di riavvicinarsi magari.
1: Esattamente, anche a distanza, e intanto che la persona non possiamo averla vicino, ma in questo momento della canzone ce l'abbiamo vicino, infatti è un colloquio d'amore che viene fatto proprio su una spiaggia, no? Su una spiaggia immaginaria, sì. Quindi con l'odore del mare e le onde che cantano e invitano a baciarsi, no?
0: Che bello.
1: È una scena romantica, sì.
0: Esatto. Senti, finalista nel concorso Marche In nel 2020, canto nel 2025, nel 2026 Sanremo Unlimited, presso casa Sanremo. L'estate come sarà di Carlo Audino?
1: Beh, l'estate sarà dedicata più che mai al live, quindi ci sono serate più o meno grandi dove mi esibirò con i brani, quelli insomma che piacciono
0: repertorio,
1: sì. Sicuramente Restami Addosso è una di quelle perché sta piacendo abbastanza, quindi questo mi fa molto piacere. Sarà anche il ritmo, no? È un ritmo abbastanza,
0: certo, molto molto estivo, anche come sound, sì.
1: Sì, anche la chitarretta, no?
0: Esatto. Allora, per far sì che chi ci sta ascoltando possa sapere dove sei, visto che appunto sarai un po' in giro, diamo i social di Carlo Audino.
1: Sì, ma molto semplicemente c'è il mio sito web che è carloaudino.it, semplicemente, e lì poi ci sono tutti i link. Comunque è ovvio che facendo Carlo Audino una ricerca su Instagram oppure su anche su Google o su
0: escono fuori
1: Facebook,
0: tutti.
1: Escono fuori, quindi
0: esatto.
1: Però facendo carloaudino.it si trova sicuramente tutta la, cioè sul sito ci sono anche tutti i pezzi che sono usciti finora con i testi, qualche commento, tutti i link a Spotify, Deezer,
0: tutto il tuo materiale,
1: tutto,
0: insomma,
1: esattamente, e poi i social.
0: Restami addosso, Carlo Audino, andiamo ad ascoltare il brano. Carlo, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
2: Il sole muore.

0: Carlo Audino, oggi nostro ospite qui nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, Restami Addosso.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.

Doria, all'anagrafe Angelo Doria, artista napoletano, però lui sta a Milano e questo è il suo singolo, brano speranzoso e malinconico nello stesso tempo, che si chiama Per non tornare mai più. Aura musica anche Sara Fem, novità della scorsa settimana, adesso in programmazione Quello che sento adesso.

Le canzoni indipendenti dell'estate 2026, a Ora Musica tutti i giorni, e questo era Quello che sento adesso, il singolo di Sara Fem. Ma quest'estate tra le nostre programmazioni abbiamo anche Divina, la canzone di Valeria Marini.

divina, la canzone di Valeria Marini è già un successo sul web. Andate a vedere anche il video, che è divertente, perché Valeria Marini in questo video rilegge con molta ironia alcune atmosfere rese celebri da Kim Basinger, Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, e nel cast di questo videoclip ci sono Sara Tommasi e anche Marco Raffaelli, che interpreta questo personaggio ispirato a Mickey Rourke. Ora musica anche Salvo Buono. Riavvolgendo

0: Ho imparato a volare, la canzone di Salvo Buono per l'estate 2026, tra le novità di Ora Musica.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare, a Brescia la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere

tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: 14 e 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, nuovo scontro in commissione Covid, seduta sospesa. I leader del G7, più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca, e sull'Iran sostegno all'attuazione dell'accordo. La scuola parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nuovo round in commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Dopo l'Aventino della scorsa settimana con le opposizioni che hanno disertato i lavori, la linea di non partecipazione è proseguita con la sola eccezione del capogruppo del PD a Palazzo Madama, Francesco Boccia, presente per cortesia istituzionale verso un testimone indicato dal suo partito, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, e per ribadire le ragioni della protesta. Un uso politico della commissione ormai diventato un plotone di esecuzione. A replicare con riferimento alle maxi commesse date in appalto senza controlli esterni, i Fratelli d'Italia lavorano per insabbiare la verità, mentre il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di inaccettabili lezioni di anticorruzione. Per gli esteri, le due guerre hanno dominato la scena al G7 di Evian, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma d'intesa venerdì 19 in Svizzera. Dopo l'accordo raggiunto tra USA e Iran, il focus della missione per la riapertura di Hormuz è stato al centro delle discussioni, e quella in Ucraina, che ha visto Zelensky partecipare alle riunioni dopo una fantastica telefonata con il presidente statunitense. I leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nel difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto poi un incontro bilaterale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. I due leader, ha spiegato una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso la situazione nella regione anche alla luce del memorandum d'intesa siglato tra Iran e USA, concordato sulla necessità di sostenere gli sforzi internazionali volti ad assicurare la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. La cronaca alla scuola, ai nostri microfoni parla Andrea Messina del sindacato Agnes.
3: A luglio potrebbero finalmente arrivare gli aumenti e gli arretrati del nuovo contratto collettivo nazionale 2025-2027, sottoscritto anche da ANIF e approvato dal Consiglio dei Ministri. Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle indicazioni di NOEPA per l'emissione speciale. Gli incrementi medi previsti sono intorno ai 147 euro mensili, mentre gli arretrati possono arrivare mediamente a circa 800 euro, con importi variabili in base al profilo professionale e all'anzianità di servizio. Per ANIF si tratta di un risultato importante ma non sufficiente. Il sindacato continua a chiedere ulteriori risorse per recuperare il divario retributivo che ancora penalizza docenti e personale ATA rispetto agli altri comparti pubblici.
1: Economia, c'è una parola che deve guidare ogni scelta di politica economica: crescita, non una crescita episodica, ma stabile, duratura e capace di rafforzare la competitività dell'Italia. È questa una delle priorità per il Paese, perché la crescita è oggi un'urgenza strategica, avverte Confindustria con l'intervento del vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco Angelo Camilli, che introduce una giornata di confronto in Viale dell'Astronomia su accelerare la crescita, fisco e finanza, leve di sviluppo. E chiudiamo con lo sport, un esordio leggendario macchiato però secondo i social da un fallo da cartellino rosso. Nella storica serata di Leo Messi, autore di 3 gol contro l'Algeria, c'è stato spazio anche per una brutta entrata sul polpaccio del difensore algerino Issa Mandi, che ha scatenato le polemiche sul web. Messi graziato, Messi andava espulso, e ancora una vergogna, lo hanno voluto graziare. Sarebbe stata una partita completamente diversa, con il fermo immagine a sostenere le sentenze su X, Instagram e TikTok. L'episodio in questione è andato in scena poco dopo la mezz'ora di Argentina-Algeria, quando Messi ha già messo a segno il suo primo gol. Il fuoriclasse argentino è andato in pressing e nella foga ha colpito da dietro Mandi. Un intervento duro ma non cattivo e intenzionale, con il piede che colpisce il polpaccio dell'avversario. Il difensore si è rialzato, ha ripreso la partita, e per Messi non c'è stata nessuna sanzione, nemmeno un cartellino giallo, ma il tribunale del post partita, a differenza dell'arbitro di campo e del VAR, ha emanato subito la sua sentenza: Messi non doveva finire la partita. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Abbiamo amplificato un pochettino la sigla, abbiamo alzato un po' il volume, l'abbiamo compressa un pochettino, perché quando arriva questa sigla vuol dire che arriva veramente il top della musica targato anni 70-80. Bentrovati a tutti quanti un'altra volta con il nostro Golden Classic, nostro ma anche vostro Golden Classic. Oltretutto un saluto a tutti gli amici che in questo momento stanno sentendo per la prima volta il Golden Classic, grande contenitore della musica degli anni 70 e 80. Quella un po' più musica, quella con la M maiuscola, come l'ho sempre definito. Allora, anche oggi insieme per un'oretta con la nostra solita grande bella musica. Però oggi partirei con una canzone che è la prima volta che passiamo nel Golden Classic, anche perché nel frattempo viene sempre aggiornata di più la discografia all'interno della regia e di conseguenza vengono aggiunte delle belle canzoni. Come questa qui, è piuttosto tranquilla, ma è un grandissimo pezzo di Bobby Womack.

0: grande personaggio della musica soul and R&B, Bobby Womack. Non c'è più, purtroppo. Ha fatto però un sacco di canzoni che è bello ogni tanto riascoltare e quindi godere della sua musica. Questa era una canzone bellissima del 1985, se non ricordo tanto male. Nel caso mi andrò a informare, poi in un'altra occasione, quando la riascolteremo, vi dirò esattamente l'anno. Comunque, questa era I Wish I Didn't Trust Me So Much con Bobby Womack. Attenzione, perché nel nostro Golden Classic si va veramente alla grande.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. 1982. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

apposta. Cioè di proporre due belle canzoni di Bobby Womack una vicino all'altra. Perché quando la musica è bella anche ascoltarla tre o quattro volte dello stesso cantante, proprio molto molto vicino l'una all'altra. Questa era Across 110th Street, una canzone che faceva parte di un grande film che era Jackie Brown, sempre con il signor Bobby Womack. Occhio, perché il nostro Golden Classic va avanti con questa canzone. Li conosciamo per Pick Up the Pieces o Let's Go Around Again. Avevano fatto anche questa cosa che è bellissima. Forse è la prima volta che la passiamo nel nostro Golden Classic. Si chiama

0: stracasse, perché il suono deve venire fuori, deve vibrare dentro di voi, in particolar modo in questa canzone bellissima, When Will You Be Mine, con il gruppo degli Average Red Band. Siamo arrivati alla conclusione di questa parte del Golden Classic con che cosa? Con grandi successi musicali. Questo è poco ma sicuro. Attenzione, perché torneremo con altri grandi, grandi pezzi solo qua, esclusivamente nel Golden Classic.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: possiamo considerare una delle regine della disco music? Io penso proprio di sì. Decisamente, anche perché lei nasce con il discorso della disco music intorno agli anni 70, alla fine degli anni 70, ha fatto però un sacco di musica prima, forse con il pezzo, diciamo, degli anni 70 più importante della sua carriera, che era quello che era Never Can Say Goodbye. Ve la ricordate quella canzone? Poi negli anni verso gli 80 è uscita con degli album un po' più raffinati, con canzoni anche abbastanza interessanti da ascoltare alla radio, come è stato in questo caso da I Have Right, canzone che oltre a questa qui aveva One, Number One, che erano i pezzi importanti, i pezzi forti, come si usava dire, degli album. Questa era Can't Fight That Feeling. Il nostro Golden Classic va avanti ancora, perché c'è questa canzone che io immagino qualcuno di voi starà dicendo: ah, guardala qua che bella che è tornata un'altra volta. Beh, lui si chiama Gino Socio. Solo gran bella musica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ma quante volte l'avete sentita questa canzone? Vi è piaciuta di ascoltarla oggi? No, giusto per sapere, perché magari poi qualcuno di voi dice: ma no, ma che musica troppo vecchia che mette Marco e Del Valle oggi. Vabbè, fa sempre piacere comunque di ascoltare i grandi successi che sono stati a passeggio nella nostra vita, che sono stati a fianco a noi, che hanno fatto, non so, passare anche degli ottimi momenti ascoltando la grande musica. Va bene, ho rovinato l'entrata. Ok, non lo farò mai più. Adesso diceva Paolo una cosa, la più bella musica degli anni 70, e le ascoltiamo. Queste sono più verso gli anni 80. Si chiamano Farfly, forse il più bello è You Make Me Happy. Buona

io mi ero innamorato della cantante, ma nel vero senso della parola. Cioè, mi aveva preso bene guardare la copertina di quel 45 giri, dove c'erano lei che si appoggiava e si atteggiava un attimino con uno dei componenti della band. Erano tre, nati dove a Vicenza, fondato nel 1979 a Vicenza il gruppo, che si chiamano Farfly. Amici, Manuela, Maurizio e poi l'aggiunta anche dell'altro, Jay Zaniolo. Avevano fatto questa canzone, insomma, che mi aveva fatto conoscere un pochettino la loro musica, che era più o meno quella che passava all'interno delle radio negli anni Ottanta. Questa forse ha qualche giorno in più degli anni Ottanta. Adesso vado a vedere un attimino quando era uscita questa canzone. Era 1980, guarda un po' che storia. Era il momento che le radio stavano nascendo come funghi, così. E spesso nelle radio si sentivano anche queste canzoni. Anzi, in particolar modo questa canzone, che è stata, diciamo, uno dei pezzi forti di questo gruppo, mentre la prossima è del mondo della musica rock di Kim Carnes. L'avete già riconosciuta? Aspetta, che memoria ho! Anche perché era talmente famosa che non si può non ricordare.

0: Va bene, dai, ammettiamolo, non è un grande golden, non è neanche un grande classico della musica degli anni 70-80. Però è stato nel 1988, se non ricordo male, una delle canzoni più passate alla radio. Kim Carnes, cuore rock, in particolar modo in questa canzone che abbiamo sentito, quella che si chiama Betty Davis Eyes.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

0: Questa sicuramente è una di quelle canzoni che fanno venire la voglia di cantare, anche perché si parla di sole o qualcosa del genere, Sunny. Sunny day, giorni soleggiati o cosa del genere. Vabbè, mi sto inoltrando in un discorso dove a volte dimentico anche l'inglese scolastico e quindi magari qualche volta salta fuori anche qualche castroneria dalla mia voce. Però abbiate fede, sono vecchio ormai e certe cose non me le posso più ricordare. Dovevo andarmi a documentare prima di aprire il microfono, ecco, sono poco professionale. Però a livello di musica, ragazzi miei, non ce n'è, perché questa è proprio veramente una gran bella canzone insieme a questa formazione che si chiamano Bonnie M. Posso dirvi alcune discografie che hanno fatto, alcuni pezzi? Rasputin, Ma Becker, Bay, Rivers of Babylon, Daddy Cool, Feliz Navidad, Got Home, Brown Girl in the Ring e poi un sacco di tante altre belle canzoni. Adesso Diana Ross.
1: Classic, uno dopo l'altro.

Qua ci sono due date contrastanti, nel senso che una dice che questa canzone è uscita nel 1979 ed è molto probabile. L'altra è stata una riedizione uscita remasterizzata nel 1982, rimasterizzata, è in italiano. Forse è meglio dire in italiano. Grandi personaggi in questa canzone dedicata al padre. Pops, we love you. Cantavano Diana Ross e la canzone faceva parte esattamente da un album che era Diana's Duets, dove c'erano tante belle canzoni cantate da lei insieme ad altri personaggi. C'era Marvin Gaye, c'era Smokey Robinson, c'era il grande Stevie Wonder. Per un grande, grande successo che ci è piaciuto riascoltare. Certo, certo che sì. Dai, il nostro Golden Classic va avanti e in questa parte saremo un pochettino meno martellati, avremo musica un po' più di qualità. Ettore, attenzione che ho cambiato una canzone. Questo lo sto dicendo al mio amico che farà poi tutto il lavoro per far vedere il Golden Classic anche in televisione. Voi invece che siete magari all'ascolto della radio sappiate che avevo programmato una certa canzone e quella non ci sarà più in trasmissione, ma ce ne sarà un'altra grande. Non vi sto a dire qual è il titolo di quella, ok? Dai, ora si

0: Pensate che c'era gente che strippava per questa canzone. Ho voluto metterla proprio per ricordarmela e effettivamente ne torno volentieri sui miei passi. Sarebbe stata una canzone magari che poteva dar spazio a qualcos'altro. L'album è bello, però non c'è niente da dire. Era quello che era uscito nel 1982, che era il secondo album, quello che si intitolava All This Love. E naturalmente magari la gente lo ricordava per I Like It, che era un pezzo dolcissimo, o It's Getting Stronger, o All This Love, o I Never Fall In Love, o Can't Stop. Basta, non ne dico più di questo album qui, perché altrimenti dite ma come fa a ricordarsi certe cose e altre magari non se le ricorda. Basta leggere. Dai, questa è Golden Classic, la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Edelweiss, che in questo caso passa Billy Joel.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

particolarità del Golden Classic è proprio quella di passare da canzoni che sono magari pezzi che hanno viaggiato per pochissimo tempo a pezzi che sono la storia della musica. 1976, esce questo album che si chiama Turntiles con il signor Billy Joel. Questa è una particolarità, era la canzone sul lato B di un 45 giri che era uscito e aveva un altro nome, ma non è stata, diciamo, la canzone di punta. Poi dopo è diventata famosa anche in Europa. Però noi ce la ricordiamo volentieri. Era Say Goodbye to Hollywood. Ora invece diciamo Say Goodbye al Golden Classic, perché è terminé. Ci sentiamo alla prossima con ancora un sacco di bella musica. Se volete siamo qua, ok? Ciao da Marco Del Weiss e in questo caso anche da Evelyn Champagne King.

0: grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 16 e 2 minuti.
2: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Mercoledì 17 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Vienna, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Oggi ora italiana, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Semplicemente ovunque.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Scatman's World.

Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: 10 e 57 minuti.
1: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Parleremo di questo ed altro, ma anche dei mondiali di calcio tra pochissimo dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 17 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Vienna, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Oggi ora italiana, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano-Brescia, code per materiali dispersi tra Ponte Oglio e Grumello verso Torino. Altre file ma per un incidente tra Trezzo sull'Adda e Cavenago in direzione Torino. Nel tratto Milano-Torino, file per un incidente precedente tra Arluno e la statale 336 DIR verso Torino e segnalate code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Altre code in uscita da Milano sulla Milano-Meda tra la tangenziale nord e Meda in questa direzione di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
7: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
6: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
8: Siete al mare? Bene, sì, spero per voi che siate tutti quanti al mare ad ascoltare Radio Punto. Io sono Angelo Moscara e anche se siete al mare vi terrò compagnia tranquillamente per 60 minuti di buona musica anche in questo mercoledì 17 giugno 2026. Abbiamo 60 minuti di buona musica, abbiamo una bella playlist da ascoltare insieme. Vi terrò compagnia per le vostre giornate su sulla spiaggia, vi terrò compagnia per le vostre giornate a casa davanti a un condizionatore, anche in ufficio davanti al condizionatore e sicuramente anche in auto, oramai tutti quanti con il condizionatore acceso a paletta. Bene amici, cominciamo immediatamente con il brano di Ultimo. Il brano si chiama Romantica.
7: Al centro della musica.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

al centro della musica con il brano di Ultimo che porta il titolo di Romantica in questo mercoledì 17 giugno 2026 con Angelo Moscara. Qui da Radio Punto, 17 giugno, facciamo gli auguri a Paulina Rubio, Barry Manilow e Leo, ve la ricordate? Molti di quelli che hanno diciamo tante primavere si ricordano quella bellissima ragazza che si chiamava Leo, ragazza portoghese che cantava in francese. Molti pensavano che era francese, invece era portoghese. Il 17 giugno 1987 uscì il secondo album di Whitney Houston che portava il nome di Whitney. Whitney è il secondo album della cantante statunitense e addirittura uno dei pochi album stranieri che hanno superato il milione di copie vendute in Italia. Ha replicato il successo del precedente album di debutto vendendo oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo. In America è stato certificato disco di diamante per vendite di oltre 10 milioni di copie.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Per Radio Punto Classic abbiamo scelto un brano italiano, un classico incredibile di Francesco De Gregori, che porta il titolo di Viva l'Italia, e viva sì l'Italia, e in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo potete ascoltare Radio Punto. Radio Punto si può ascoltare in FM 88.15, 89.10, 88.8, si può ascoltare in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, parte del Piemonte e parte dell'Emilia Romagna. Si può vedere in televisione in tutto il mondo. In che maniera? Andando nel browser della vostra televisione, andando nel sito di Radio Punto, cliccate radio.tv e ci vedete in tutto il mondo, ci vedete e ci sentite. I colori di Radio Punto vi raggiungeranno ovunque voi siate. La stessa cosa potete fare però per vederci in tutta Italia sul canale 833 del vostro televisore HBBTV. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, potete andare nel sito di Radio Punto e anche lì potete vedere la televisione di Radio Punto, lo potete fare anche con lo smartphone. Il numero di WhatsApp è il 379 100 26 45, è il numero per poter interagire con noi. Adesso è il momento però della disco estate, lo ascoltiamo insieme perché è un super classico.

0: dopo il disco Estate, che era quello di Umberto Tozzi, Stella Stai, abbiamo ascoltato anche un grandissimo pezzo dei Level 42, Running in the Family. E in questa giornata del mercoledì 17 giugno 2026, manca una settimana al mio compleanno, va bene, passiamoci sopra, perché non è fare i compleanni è bello fino a un certo punto, quando sono gli anni sono pochi, quando iniziano a essere tanti, vabbè, sarebbe meglio compiere sempre 20 anni. Comunque io ne compio 21 e mi devo lamentare. Bene amici, mamma mia che naso lungo. Ascoltiamo qui a Radio Punto delle bellissime canzoni. Ma vi siete chiesti qual è la canzone più bella di tutti i tempi? Sono domande che stanno a cuore dell'umanità e a quali è impossibile rispondere. La prima classifica dei 500 brani più grandi di tutti i tempi secondo i Rolling Stones risale al 2024, basata su voti di musicisti, critici e figure dell'industria discografica, scusate. Poi è stata successivamente aggiornata nel 2010 e nel 2021 e poi nel 2024. La rivista Rolling Stones ha incoronato Respect di Aretha Franklin non soltanto la canzone più grande degli anni 60 ma di tutti i tempi, mentre nel 2011 la canzone eletta fu Like the Rolling Stones di Bob Dylan. Due pezzi stupendi che ogni tanto facciamo ascoltare anche qui a Radio Punto o nella rotazione musicale di Radio Punto. Appuntamento con il traffico.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano-Brescia, code per materiali dispersi tra Ponte Oglio e Grumello verso Torino. Altre file ma per un incidente tra Trezzo sull'Adda e Cavenago in direzione Torino. Nel tratto Milano-Torino, file per un incidente precedente tra Arluno e la statale 336 DIR verso Torino. E segnalate code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Altre code in uscita da Milano sulla Milano-Meda tra la tangenziale nord e Meda in questa direzione di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

altro capolavoro della musica degli ultimi decenni è proprio Circle di Post Malone, che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscara. Parliamo di musica, parliamo appunto del brano più bello di tutti quanti, della storia internazionale di tutti gli anni. E si è parlato di Aretha Franklin, si è parlato di Bob Dylan, però al 379 100 26 45 arriva un WhatsApp che dice: ciao Angelo di Radio Punto, sono Kim da Novara, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Se dovessi scegliere la canzone più bella di tutti i tempi, per me sarebbe senza dubbio I Can Tell You Why degli Eagles, un capolavoro intramontabile, elegante ed emozionante. Buona musica a tutti. Buona musica anche a te, Kim da Novara. Effettivamente è un bel brano, c'è poco da dire, è un bel brano. Anche Hotel California è molto bello, però sai, ci sono dei giudici, ognuno poi dice la sua. Comunque devo dire che anche a me piace molto I Can't Tell You Why, però sono tanti brani molto belli di tutti i tempi da ascoltare, che sono passati alla storia, come quello che sta arrivando adesso per Radio Punto Classic, che ci ascoltiamo insieme.

con noi al centro della musica Lisa Stanfield, Live Together. Va bene amici, fa molto caldo qui negli studi di Radio Punto, nonostante vi posso assicurare che il condizionatore è acceso, ma sapete che i monitor e tutte le apparecchiature fanno da riscaldamento super. Comunque dai, pensiamo magari di essere al mare, che fa un po' di caldo, magari una bacinella d'acqua fredda, metto i piedi dentro forse, eh? Oramai l'Italia ha le sue bellezze, sono una tappa fissa però anche per le star di Hollywood. L'ultimo esempio è la gita sul lago di Garda di Brad Pitt, avvistato in settimana a Sirmione, una visita breve naturalmente, durata giusto qualche ora, in compagnia di alcuni amici, che però non è passato inosservata. Naturalmente i turisti l'hanno ovviamente riconosciuto e non hanno perso l'occasione di fermarlo per chiedergli una foto o un autografo. Autografo non si chiede più oramai, si chiede i selfie. Il 3 giugno intorno alle ore 11 è arrivato in riva al lago, si è fermato qualche ora in compagnia di amici per poi ripartire nel tardo pomeriggio. Non si fa più l'autografo, si fa il selfie. Oramai chi è che fa gli autografi? Oramai non servono a niente, oramai solo i selfie. Abbiamo qui con noi un brano italiano per quanto riguarda Irene Grandi, che ci dice che prima di partire per un lungo viaggio.

0: Ok amici, per quanto riguarda la trasmissione di quest'oggi, di questo mercoledì 17 giugno 2026, siamo arrivati al capolinea e così finisce anche per quest'oggi l'ora in mia compagnia. Ma noi ci ritroveremo tranquillamente domani, sempre alla stessa ora, ore 17, sempre su Radio Punto. Vi lascio in compagnia di Lilia.
1: Ascoltaci su Radio.

0: e 58 minuti.
1: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Oggi ora italiana-Portogallo-Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time, come sempre a quest'ora noi ci salutiamo perché la nostra puntata inizia proprio a quest'ora. Saluto anche Angelo Moscara che ci ha tenuto compagnia con la sua Al Centro della Musica. Bravo, ciao Angelo. E allora anche qui, amici miei, siate sicuri che ci sarà tanto tanto divertimento grazie alla nostra musica sempre presente, sempre i grandi successi degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, solo quelli belli, solo quelli che fanno stare davvero bene. Ci saranno anche due appuntamenti con il Radio Punto Classic, due canzoni estive sicuramente, e anche gli argomenti non mancheranno, vi racconteremo un po' di cose. Insomma, qui c'è da divertirsi, quindi restate con noi, mi raccomando, che adesso partiamo subito con il nostro primo brano. Loro sono Julie e Coetz e ci presenteranno Quelli Come Me. Buon ascolto.
5: Dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Così con tanta allegria abbiamo aperto la nostra puntata con Giulia e Coez, quelli come me. Allora, amici miei, come state? Io direi che possiamo parlare degli affari amorosi questa volta. Poi è un tema molto delicato ma anche molto interessante, perché se voi doveste pensarci, non è sempre facile capire cosa vuole il vostro partner, cosa sta pensando. Più che altro per il fatto che già donne e uomini hanno una natura completamente diversa, i cervelli diversi, e quindi a volte fanno fatica a capirsi. Sì, anche perché tutti noi abbiamo anche dei caratteri diversi, e allora come facciamo a capire se la nostra dolce metà ci vuole bene per davvero? Perché le parole non bastano, infatti ci sono dei segnali però che ci aiutano a capirlo. Questi segnali si rivelano durante la vita quotidiana di coppia, sono dei certi comportamenti che ci dimostrano che la nostra dolce metà è davvero felice con noi. Tra poco li scopriamo insieme.

è stato meraviglioso il nostro primo appuntamento con il Radio.Classic, perché abbiamo ascoltato Gibson Brothers Come to America e siamo volati indietro nel tempo negli anni 70. Ma il tema di questa mezz'ora è molto importante: gli affari amorosi. Tutti vogliamo amare ed essere amati, sì, ma anche se siamo sicuri da parte nostra, se amiamo la nostra dolce metà, come facciamo a sapere, ad essere sicuri che nostra dolce metà ci ami veramente? Non possiamo mai essere sicuri al 100%, però non è vero. Diciamo che la sicurezza al 100% non esiste, certo, però ci sono dei segnali che ci potrebbero far capire che comunque con la buona probabilità siamo amati veramente. Questi segnali sono in sostanza i comportamenti della nostra dolce metà che possiamo notare, come ad esempio che non ha paura di farsi vedere quando non è proprio al massimo, come struccata, spettinata, eccetera eccetera, che come ben sapete per noi donne è molto importante apparire sempre belle. Ma se la vostra donna si fa vedere anche in questo stato, diciamo, allora vuol dire che vi ama veramente. Anche quando vediamo che il nostro partner è rilassato con noi, proprio fisicamente, ha una postura rilassata, questo già è un buon segno. Il partner davvero innamorato dimostra il suo lato genuino, anche non è sempre brillante, energico, ma può anche stare con voi in silenzio senza far nulla. E poi sicuramente un segnale molto importante è se il vostro partner si addormenta facilmente con voi, significa che si fida davvero di voi e che è felice in questa relazione. Questi sono i segnali che possiamo osservare durante la vita quotidiana di coppia, ma la cosa più importante è ascoltare il proprio cuore, lui sa sempre meglio.

0: il brano dance rock degli anni 80 del 1983. Abbiamo ascoltato Far From Over, così si intitola, ed è una canzone di Frank Stallone, apparsa anche nel film del 1983 Stayin' Alive e inclusa nella colonna sonora del film. Avete visto che successi tiriamo fuori qui su Radio Punto? Eh sì, è proprio così. Cosa abbiamo scoperto recentemente? Anzi, pochi minuti fa abbiamo scoperto che ci sono dei segnali che possiamo notare durante la nostra vita di coppia quotidiana che ci aiutano a capire se siamo davvero amati dal nostro partner. Ci sono un po' di cosine, diciamo, che sono anche abbastanza evidenti, che se una persona è rilassata con noi, se non deve sempre ridere, scherzare, che può stare anche in silenzio. Ecco, anche stare in silenzio è una cosa molto intima, nel senso che senza che diventi imbarazzante. Quando non avete questo livello di intimità con una persona, stare in silenzio è un po' imbarazzante, ma invece se siete proprio intimi nella vostra coppia, allora potete anche non dire niente, stare tranquillamente senza dire nulla per un po' di tempo. Poi ovviamente bisognerebbe anche chiacchierare un po', perché il dialogo è molto importante in una coppia. Allora, amici miei, su questa nota noi ci fermiamo per qualche istante, ma Slow Time torna sicuramente, ve lo prometto. Sono Lilia e ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est andando in direzione Brescia. Altre file ma per un incidente precedente tra Trezzo sull'Adda e Cavinago in direzione Torino. Nel tratto Milano-Torino file al momento a Novara Est, sempre andando in direzione Torino. Segnalate incolonnamenti sul percorso urbano della A4 a tratti tra Pero e Cormano verso Venezia. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Melignano e il bivio per la tangenziale est di Milano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Ed è tutto per il momento, a più tardi per altri aggiornamenti.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Eh sì, è la sua meravigliosa voce di Loreen. Tattoo, abbiamo ascoltato questo grandissimo successo che a me personalmente piace molto. Bentornati ragazzi, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time e abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. Come sempre ci aspettano tante cose belle e divertenti, ma per ascoltarci veramente ovunque andate sul nostro sito radiopunto.it. Ci sono due possibilità: potete ascoltarci in audio, se cliccate su un quincino che vi uscirà subito a sinistra vi ascolterete, ci ascolterete in audio, se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video e ci vedrete pure, quindi pensateci un po' cosa volete fare. Poi cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 in DAB Plus, ovviamente anche in tutta Lombardia. Proseguiamo allora, che ne dite, con la nostra programmazione, perché ancora ci sono cose molto interessanti da scoprire e da ascoltare anche, perché è arrivato il momento di Radio Punto Classic. Sì sì, proprio ora tiriamo fuori i migliori successi degli anni 70 come sempre. E allora amici miei, buon ascolto, buon divertimento.

Abbiamo girato fuori questo bel ricordo musicale di Patti Smith, il suo brano che si intitola Because the Night, gli anni 70. Ma che brani davvero che facevano all'epoca, molto molto belli. Ma oggi siamo in tema degli affari amorosi, ragazzi. L'amore è una cosa bellissima e se troviamo l'amore vero dobbiamo tenerlo stretto. Non è facile trovarlo, infatti, ma bisogna provarci sempre, se vogliamo, ovviamente. Se stiamo già bene così da sole, anche va benissimo anche così, l'importante è essere felici. Poi c'è anche la questione di comunque mantenere i rapporti. Una volta trovato l'amore, poi bisogna anche mantenerlo, mantenere la buona relazione, perché nella vita può succedere di tutto. Infatti, passato il periodo di corteggiamento, iniziamo a diventare più realistici, a vedere magari alcuni difetti del nostro partner che non vedevamo quando eravamo nella fase iniziale del nostro innamoramento. Per esempio, se la nostra dolce metà non mangia con noi e non mangia come noi soprattutto, cosa significa? Che comunque magari può non piacere a tutti. Ma tra poco scopriamo insieme cosa vuol dire esattamente, come mai questo potrebbe essere considerato un difetto da alcuni. Restate con noi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

anche anni 90, anche in anni 90 sono stati molto belli per quanto riguarda la produzione musicale dei brani. E infatti abbiamo ascoltato Lisa Stansfield, The Real Things, siamo volati negli anni 90. Ma immaginatevi questa situazione: siete al ristorante con il vostro partner, state facendo l'ordinazione, ma lui o lei dice che non vuole niente. Come vi sentireste secondo voi? Questo potrebbe darvi fastidio? Adesso pensateci un attimo, perché questa è una scena diventata virale sui social, però in questo caso è proprio l'uomo che non vuole ordinare niente, perché di solito sono le donne che mangiano poco e niente. Non è niente di che, comunque magari quel giorno non andava di mangiare perché non stava bene, magari era già pieno dal pasto precedente o qualcos'altro, però c'è chi pensa che sia quasi un tradimento, a quanto pare, perché comunque il fatto di mangiare insieme è una specie di rito, il vostro rito per dedicare un po' di tempo per la vostra coppia, per la vostra intimità. Sì, ma dividere un pasto è un atto di abbastanza intimo, crea complicità e rafforza la relazione sicuramente. E se uno dei partner non vuole condividere il pasto, l'altro potrebbe sentirsi un po' offeso, giustamente. Certo che se il partner non mangia insieme a noi non vuol dire che ci offende direttamente, però questa cosa potrebbe allontanarvi un po'. Se succede più volte, chiaramente sì, ma non se è un caso così spot. Tutto questo perché la condivisione del cibo è importante in una relazione, sì, in quanto pare, e non solo relazione amorosa, anche dell'amicizia. Quindi cerchiamo di non rifiutare di mangiare quando siamo in compagnia della nostra dolce metà, perché mangiare fa bene in generale, e mangiare con il nostro partner fa ancora meglio.

0: Eccolo qua, è stato il nostro disco estate di questa puntata. Abbiamo ascoltato Mango, la sua meravigliosa voce, con il brano che si intitola La Rondine, il suo singolo estratto dall'album Disincanto del 2002, che tra l'altro questo brano anche fu portato in gara al Festival Bar, ovviamente i grandissimi successi, e sono sempre qui su Radio Punto. E cosa abbiamo scoperto? Stiamo parlando degli affari amorosi, amici miei. Abbiamo scoperto che se il nostro partner non mangia insieme a noi, possiamo anche essere un po' offesi. Anche voi siete così. E comunque è vero, diciamo che non è che è un'offesa così grave, non è che ci insultano o altro, però comunque dividere un pasto è un atto di intimità, come dicevamo, rafforza il legame, se godiamo il cibo insieme, è già tanta roba, più importante di quello che pensate in realtà. Quindi cercate di mangiare, cercate di creare spazio nel vostro stomaco per poi poter godere la cena con il vostro partner, che è una cosa meravigliosa. Amici miei, purtroppo, a proposito di cena che adesso sta arrivando, noi dobbiamo invece salutarci, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro un buon proseguimento, anche buon appetito magari se state per cenare, e noi ci sentiamo come sempre dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. A domani, ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Parleremo di questo ed altro, ma anche dei mondiali di calcio tra pochissimo dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in primo piano. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Vienna, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 Coppe del Mondo. Oggi ora italiana, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 4 Brescia-Padova, in colonnamenti di 6 km per un incidente tra Brescia Est e la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Segnalate code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni andando in direzione Torino e altre code sempre per incidente tra Pero e Cormano verso Venezia. File a tratti sulle tre tangenziali milanesi. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 chiuso tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 18, quando l'anticiclone subtropicale si estenderà su tutta Italia, determinando una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, classici temporali di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Altrove sole e caldo in accentuazione, in molte aree del centro-nord raggiungeremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: 58 minuti.
1: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in primo piano. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Vienna, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Oggi ora italiana, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 18, quando l'anticiclone subtropicale si estenderà su tutta Italia, determinando una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, classici temporali di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Altrove sole e caldo in accentuazione, in molte aree del centro-nord raggiungeremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati. Traffico in via di smaltimento sulle strade ed autostrade dell'Interland di Milano. Vi segnalo tuttavia brevi code per un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Peschiera e Desenzano del Garda verso Brescia. Per quanto riguarda la viabilità notturna, chiusa la galleria della variante di Lonato, tra Lonato Bettola e Lonato Padenghe in entrambe le direzioni. Sulla breve mi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano in direzione Milano. E ancora sulla 8 Milano-Varese, dalle 21 alle 6, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Grazie per l'attenzione, Maria Barbara Taormina, un saluto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
6: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia, e ora mi cercherò una corrente più gentile. Queste sono le parole di chi non ha mollato e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Sono le 20 e 56 minuti.
1: Coloni israeliani danno fuoco a due moschee a nord di Ramallah. G7 più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca. Materiale jihadista e manuali per armi, 16enne arrestato. Operazione provincia di Bologna. Parleremo di questo ed altro, ma anche dei mondiali di calcio tra pochissimo dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi che pubblicano le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo in Europa. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione del vertice francese di Vienna, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, affermano, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. La cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È seguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica sul decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno fatto sapere gli investigatori in una nota, sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estradizione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Mondiali di calcio, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania nella partita d'esordio del gruppo J giocata a San Francisco questa mattina, ora italiana alle 6. Per la Giordania è il primo storico gol ai mondiali. Gli altri risultati della notte: la Francia batte il 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Oggi ora italiana, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, Ghana-Panama l'una di notte, Colombia-Uzbekistan alle 4. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio, internet, televisione. Radio.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: 3 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.